0: matches di re ha u di ha di sha ga ha u na ga la di re ba na ha u di la ke mu chi ga ga ha ga shi ga di ga ga ma ga ye na ga la di di ma hey hey fuma hey fuma hey fuma wala wala fuma ke mu solo fuma ala ma ho ba bu la fuma asuba na bo go fuma La fuma
1: Ah,
0: Lady Major.

0: ba bona di khutsana di se mangolo di sentse di tsamae ha ke tshwetse nna ke re ka ofela ke phamisa matso ho mala tatuja na eso o ile ntate wa rona ka nete ha re le boe ntate modimo o phethile tsohle tsaneng a di habetswe lefatsheng ga di phetophethile talente tsa hae ga re mo tlatseng ka matla a tsamaya ka kgotswa tlatso ya motlhatsatsi la bofelo ke a leboa ke a leboa maitatojana eso ke nne ke ithutile botshepi ba morena ka mona ka monyakwane pakeng tsa magalanyana le maja
1: ke a leboa mme
0: thank you ntate
1: ke a leboa mme wa

ka ya difela tsa sione le bojana ke hona le se fela segeng le tsa o tantileng o sege di matla o ba ne nete ke re ke di nthotse bodileng jwa le dina thoha fela ge ke na le nanong la banyalani.

le o tshwere tsa boleng ba magola mabedi le mashome a mahlano 250 ha ka 2021 batho ba baholo bona ba haesale ha ditshwere tse di kwaletswe stokisi mane spoleseng ho na le ba bang ba ba ba okamedi ba spolesa jwale ba bonang hore na di tswa ka gona tsa matsa jwang di kgutlele ho monga tsona ka mora tsa hale tje. Ke ga tlo tsena ho akha di di major general di brigadier go batho ba tsoreng ma MOD di bona ba ha sale ka re sposa se sa Afrika Borwa. Ke bua tse ba ba mbantwa na tshwana. Ha metinye ba le ntwana tshwana. Ka tsona ditaba tsona tsena tsa di thethefatse.

0: ntse se pefela le fatse ba le hora ya shimene metse emedi ke di thua majwe le bitso la pina ke di thua majwe ke tsotsena he ka mang ka ba mbata ho ntse di papatsi ntse ntse la pele mono tsa MTN 8 le tsa mkhahlelo 1 wa wa ADV le ke ukwena di le tsa majwa ka mo Vasco yo yo ho ya wa
1: wa ya ga
0: aha hey ndale sente ku ka mo di le tsa ni ka

kokolena tsa fumana ho sena letho tsa pota pota ntse ke tlofala simphuseng kha kae ba go sibaka ya ba bantse ba pota pota ene nyama tsa ntse na futhela di kwa monko di u salama gao ona wa motho ke ile kare di nyama tsa ntse na di kwa monko wa motho ba ne di ja batho ba go sibaka ha di mo salama gao he ba go sibaka tsa matha ba go tsibaka di setse monko ona wa hae mogao itse ha a le pele mane isa hitla fela bona le go ile a re bona ka fa we tsa tadi mathile itse hantle ditla ha di atamela pele ha isa mona go o ibile ke eng tsa mona go sala ha o finyane sentse le go motshwara itse mo di reng di atamela pele ha ya ba ke mona he monne no a ntshang leve a le lahlela fatshe itse a le lahlela fatshe a tlwelela hodima lona la fetwa thaba e bogeletsana itse dinyama tsena ha di fihla tsa ge di tlhwa thaba ena di le tsa makalase di bona thaba e le teng fela he di mmona gore ke yane hodimo mane tsa ge di a fa ga ke botho lejwe le ne le bogeletsana ya ba di ntse di wela fatshe polopoko fatshe tsa ge di a fa tsa wela ya re hwane bakgotsi ba ka tsa ba tsa kgathala tsa gobala gona monong tlasa thaba e mong itse ga di ntse di gobetse jalo ya baki mona moo he monna enwa a ileng a phaphama a re lejwe le boele lefetoe lejwe gape ya ba lefetoa lejwe oa lenka o tsamaya le lona he bakgotsi ba ka lenka a matha itse diphoofolo tsena ga di re phapha tsa fumana gore di robetse sepakapakeng moo senang thaba ya ba di boetse di fofonela monko tsa molelekisa tsa matha ka mogae a sa le gola itse amaetse tsona ntse di gagathisa maganana mane mo direng ke tlasa thaba bakgotsi ba ka taba ena ile a etsana ka makgetlo a bangata gagolo mona moo monna eno e reng ga dinyamatsana tsena di atamela pela gae bakgotsi ba ka ya ba ke mona moo a ntshang lejela ne le bogeletsana a le lahlela fatshe a tlwelela hodima lona a re lefetoe thaba mme e ba thaba ne neng a re lefetoe lejwe a le tshele ka mokotleng a boele a tsamaya bakgotsi ba ka di ile tsa molelekisa go fitlhela a le go fitlha ga gabo itse ga a fitlha ga gabo ya ba ke mona moo ya ba dintša tsa gae di a bogola diphoofolo tsena jale ka ga dinyama tsa motsena gote di ne di tshaba dintša ya ba di kgutla gona moo banelele dintša di la tsa dibogola lele di tshaba dintša ya ba di ya kgutla di kgutlela mane ga tsona jale gothe monna enwa itse ga a fitlha he a fitlha a bolelela mosadi yano wa gae gore ga ke re o itse o batla go bona gore na ke a o rata jale ke sena he sebete sa nyamatsane le wena o di bone ga di tlamona ntse di ngelekisa ya ba dintša di ya di bogola so ke bolaile ye mmwe ke nthwena di ntseng di ntelekisa tjena a bontsha sebete seno a se fa mosadi eno a gae mpela sona mmone ke nna tlo besetsa sona ehlile ke batla ketlhe ke bona go a seja ya ba kannete ke mona moo he mosadi a thaba he kannete ke a bona ehle wanthata bakgotsi ba ka e ba ke mona moo he monne eno a reng a mofe mollo le disu ya ba fitlha besa disu ya ba o fitlha a mo besetsa sona ga kata mo besetsa tsona a mofa sona a re o seja o le mong le bana bana ba ka o seka ba bafa o seka ba fa mang kapa mang ke sa ga o le mong o seja o bo se qete ya ba mosadi eno ga a be le ganta benyeno a kena sona sebete a seja le gona a seja a gawana le disono a seja a le mong a seja a ba a se qeta itse ga qeta go seja a ukanyo uwe ga botlhoko bakgotsi ba ka lemo ga le jalo leo a e so ka bang a le utlwa ga e sale e ba motho bakgotsi ba ka ba ke mona he mo mosadi ena a yang kgong a le go kgametsi a fitlha kgametsi a enwa a ukwa a sa kgole bakgotsi ba ka go thwe a nwa metsi otlhe a ka tlong a ukwa a sa kgobe a tsamaya a ya motseng ga malapeng a mang a fitlha a nwa metsi a kopa metsi a nwa kao fela a pata motsi ono kao fela bakgotsi ba ka ntse a nwa metsi kao fela a qeta itse ga o se o sena metsi go ganka dinkgong batho ba maketse mosadi enwa o entselwang gae ka o pota motse o qeta metsi ya gona go etsa lang ka ena ya ba bakgotsi ba ka

bana bongalla tshwini e ka pa ya bana ba ya ntwing ka pele ho theko tsa marumo mo di gaola batho melala.

ore che non muore, che mi sono ammazzato ore che nessuno mi vede in che palazzo per il samarragna. Oggi è molto giorno. Perché non mi avete un abito solare. House music.

0: Ngwaneso.
1: Ra le ba nkhono tatai. Hailitwe.
2: Hailitwe.
0: Ka wa tsela ka magetla.
1: Ka fela.